kalota, insama le horinve, insama le tembe, tachitza sila. Tarra panki henk, insama le horinve,